ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
2: Uno stato d'animo.
4: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: fuoco d'artificio.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6:32.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 8 giugno 2026. È il 159esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Medardo Vescovo.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Medardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso, forte. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
6: Accadde oggi.
4: L'8 giugno del 1984 esce nelle sale Ghostbuster a Chiappa Fantasmi. Diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live, il film si rivelò il più grande successo del 1984 a livello planetario, incassando quasi 300 milioni di dollari e generando un sequel e due serie animate. Il film rimase al numero uno del box office statunitense per 5 settimane. In Italia fu il maggior successo nella stagione 1984-85, superando anche la commedia campione d'incassi Non ci resta che piangere. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre e nel 2015 è stata scelta per essere conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati l'8 giugno ricordiamo Yuri Kane, Sonia Braga, Andrea Casiraghi.
6: Le frasi del cinema.
4: Gli esseri umani sono stati creati con un difetto. Credono a ciò che sentono, non alla realtà. Significa che le menti più deboli lasciano facilmente persuadere da argomenti appassionanti, anche quando si tratta di cattive idee. Dal film After the Dark.
6: Proverbio del giorno.
5: Non sono le asperità del terreno a far male ai piedi, ma i sassolini che entrano nelle scarpe. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo all'8 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamolo subito con l'Ariete. Gli astri sono favorevoli, soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti e prevedere iniziative. Insomma, fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide e improvvise e vi basterà un'occhiata per cogliere al volo l'insieme di una situazione. Toro, dedicate tempo al riposo e al relax. Non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione. Malesseri passeggeri e momenti di stanchezza trionferanno, quindi state veramente molto attenti. Fortunatamente il partner vi sarà molto vicino con tantissime coccole. Gemelli, agite con tranquillità. Le scelte che opererete vi daranno risultati soddisfacenti in ogni campo della vostra vita, a patto che siate decisi. L'intuito e la lucidità mentale che vi accompagnano vi daranno la certezza di aver scelto giusto. La vita mondana favorirà incontri ricchi di seduzione. Cancro, focus sulle finanze. Le uscite di denaro potrebbero superare le entrate e creare inevitabilmente qualche preoccupazione. È tempo di vacanze, di svago, di piaceri della vita, quindi cercate di organizzarvi meglio. Leone, giornata movimentata sia sul fronte privato che sentimentale. Mettete in conto un po' di nervosismo in famiglia per un vostro comportamento aggressivo che sarà meglio tenere sotto controllo. Possibili tensioni soprattutto per motivi di gelosia con il partner. Vergine, la vostra sincerità e lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara. Nuovi equilibri si stabiliranno grazie alla decisione di lasciare andare ciò che ormai è obsoleto. Siete tentati da una situazione intrigante ma poco chiara, perciò fate attenzione a come vi muoverete. Bilancia, si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà.

0: Se volete raggiungere un traguardo speciale, dovrete saper afferrare al volo l'opportunità. Se siete una coppia solida e stabile, questa sera ci saranno bellissimi momenti. Scorpione, giornata attesa, nervosa, complicata. Non abbiate fretta di decidere un acquisto o un investimento che richieda ancora qualche accurata valutazione con i vostri familiari. Per evitare problemi in campo sentimentale, alzate la guardia rispetto a situazioni particolarmente intricate o complesse. Sagittario, gli amici vi danno l'input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa. Buona giornata per gli interscambi commerciali e culturali, fissate appuntamenti, prendete contatti e tutto quello che viene detto e fatto avrà uno sviluppo positivo per il futuro. Capricorno, continua ad essere un periodo di grandi cambiamenti positivi, ma non vi aspettate troppo dalle persone. Avanti tutta, ma contate sempre solo su voi stessi. Vi sono notizie positive per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Si apre finalmente una finestra di serenità. Acquario, i grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passate all'azione? Le tensioni continue finiscono col fiaccare anche le tempre solide e robuste come la vostra. Avete bisogno di staccare la spina. Rallentate un po' anche i ritmi. Pesci, se avete un'attività artistica troverete nuove idee e spunti veramente geniali. Per gli altri questo potenziale potrà essere usato per trovare nuovi modi di svagarsi attraverso un hobby diverso o nuove conoscenze. Prendetevi finalmente un po' di tempo per voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Infatti il contesto sarà in gran parte stabile e ben assolato, con solo qualche lieve velatura di passaggio. Da segnalare però un po' di variabilità nel corso del pomeriggio nelle aree interne della Basilicata, dove non escludiamo qualche locale goccia di pioggia, ma comunque in rapido esaurimento. Clima estivo su entrambe le regioni, con temperature massime diurne diffusamente comprese fra i 27 e i 32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: grandi.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Svegli, qua sono tutti svegli. Buongiorno a tutti i vivi di tutto il mondo. Questa è Senti Svegli, sintonizzati. Buongiorno da Radio Puglia, buongiorno da Maurizio Di Bari, buongiorno da Cece, Graziella e dal Presidente. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti. Radio Puglia News.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti, e in Sardegna urne aperte in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi, Antonelli con la sua Mercedes che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Infatti il contesto sarà in gran parte stabile e ben assolato, con solo qualche lieve velatura di passaggio. Da segnalare però un po' di variabilità nel corso del pomeriggio nelle aree interne della Basilicata, dove non escludiamo qualche locale goccia di pioggia, ma comunque in rapido esaurimento. Clima estivo su entrambe le regioni, con temperature massime diurne diffusamente comprese fra i 27 e i 32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
9: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
12: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Oggi si può dire che qualcuno già ha incominciato a lavorare non solo alle foglie, tra poco inizia anche l'arsenino, all'uva, quindi tutti allerta, le mani in alto e si balla.
1: Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è: gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

le 9.30 ve li leggeranno, quindi calmatevi, eh? Mandate un vocale al 333-1665757 con i vostri saluti e sarà sicuramente messo.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 80.

0: risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchegnazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080-473-4686.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
8: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
9: L'almanacco del giorno.
10: Lunedì 8 giugno 2026. È il 159esimo giorno dall'inizio dell'anno.
11: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Medardo Vescovo.
12: L'onomastico.
10: Oggi è l'onomastico di Medardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso, forte. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
12: Accadde oggi.
10: L'8 giugno del 1984 esce nelle sale Ghostbuster, Acchiappa Fantasmi. Diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live, il film si rivelò il più grande successo del 1984 a livello planetario, incassando quasi 300 milioni di dollari e generando un sequel e due serie animate. Il film rimase al numero uno del box office statunitense per 5 settimane. In Italia fu il maggior successo nella stagione 1984-85, superando anche la commedia campione d'incassi Non ci resta che piangere. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre e nel 2015 è stata scelta per essere conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
12: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati l'8 giugno ricordiamo Yuri Kane, Sonia Braga, Andrea Caraghi.
12: Le frasi del cinema.
10: Gli esseri umani sono stati creati con un difetto. Credono a ciò che sentono, non alla realtà. Significa che le menti più deboli si lasciano facilmente persuadere da argomenti appassionanti, anche quando si tratta di cattive idee. Dal film After the Dark.
12: Proverbio del giorno.
11: Non sono le asperità del terreno a far male ai piedi, ma i sassolini che entrano nelle scarpe. Proverbio africano.
9: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo all'8 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamolo subito con l'Ariete. Gli astri sono favorevoli, soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti e prevedere iniziative. Insomma, fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide e improvvise e vi basterà un'occhiata per cogliere al volo l'insieme di una situazione. Toro, dedicate tempo al riposo e al relax. Non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione. Malesseri passeggeri e momenti di stanchezza trionferanno, quindi state veramente molto attenti. Fortunatamente il partner vi sarà molto vicino con tantissime coccole. Gemelli, agite con tranquillità. Le scelte che opererete vi daranno risultati soddisfacenti in ogni campo della vostra vita, a patto che siate decisi. L'intuito e la lucidità mentale che vi accompagnano vi daranno la certezza di aver scelto giusto. La vita mondana favorirà incontri ricchi di seduzione. Cancro, focus sulle finanze. Le uscite di denaro potrebbero superare le entrate e creare inevitabilmente qualche preoccupazione. È tempo di vacanze, di svago, di piaceri della vita.

quindi cercate di organizzarvi meglio. Leone, giornata movimentata sia sul fronte privato che sentimentale. Mettete in conto un po' di nervosismo in famiglia per un vostro comportamento aggressivo che sarà meglio tenere sotto controllo. Possibili tensioni soprattutto per motivi di gelosia con il partner. Vergine, la vostra sincerità e lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara. Nuovi equilibri si stabiliranno grazie alla decisione di lasciare andare ciò che ormai è obsoleto. Siete tentati da una situazione intrigante ma poco chiara, perciò fate attenzione a come vi muoverete. Bilancia, si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale dovrete saper afferrare al volo l'opportunità. Se siete una coppia solida e stabile, questa sera ci saranno bellissimi momenti. Scorpione, giornata attesa, nervosa, complicata. Non abbiate fretta di decidere un acquisto o un investimento che richieda ancora qualche accurata valutazione con i vostri familiari. Per evitare problemi in campo sentimentale, alzate la guardia rispetto a situazioni particolarmente intricate o complesse. Sagittario, gli amici vi danno l'input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa. Buona giornata per gli interscambi commerciali e culturali, fissate appuntamenti, prendete contatti e tutto quello che viene detto e fatto avrà uno sviluppo positivo per il futuro. Capricorno, continua ad essere un periodo di grandi cambiamenti positivi, ma non vi aspettate troppo dalle persone. Avanti tutta, ma contate sempre solo su voi stessi. Vi sono notizie positive per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Si apre finalmente una finestra di serenità. Acquario, i grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passate all'azione? Le tensioni continue finiscono col fiaccare anche le tempre solide e robuste come la vostra. Avete bisogno di staccare la spina. Rallentate un po' anche i ritmi. Pesci, se avete un'attività artistica troverete nuove idee e spunti veramente geniali. Per gli altri questo potenziale potrà essere usato per trovare nuovi modi di svagarsi attraverso un hobby diverso o nuove conoscenze. Prendetevi finalmente un po' di tempo per voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona

Pattaro. Volevo autodedicarmi una canzone per me stessa, emozioni, in pratica volevo dire alla persona che la sta sentendo.

i 25 anni di matrimonio. E allora lui la porterà all'altare. Lei voleva salutare tutti gli amici, Vito e compagni. Oggi festa, eh? Divertati, cara Angela, divertati. Stasera diventerai nera.

0: Buongiorno Maurizio, come stai? Da quanto tempo non ci vediamo? Tutto a posto?
1: Vedi, stavo per salutare Lina a un certo
0: punto. Ti volevo
1: punto.
0: Salutare.
1: Sì, vedi, stavo per salutare Lina.
0: Mi saluta
1: Lina.
0: Anche la signora, te, Maurizio.
1: Va bene Lina, tranquilla, tranquilla, stavo per
0: tutto
1: salutare
0: a posto?
1: Lina.
0: Tutto a posto? Si lavora?
1: Si lavora, si lavora, si lavora. Allora.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: da so che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Na neći lan, je da krpeo je.
1: E ciao, sempre eso. Digile, aggiungi, siamo che fa se voli aggiungi. Digile, che è qui, non picca solo di treccio.

Anche la signora, te, Maurizio. Tutto a posto? Si lavora? Ok, ci sentiamo, Maurizio. Ci sentiamo, ciao ciao. No.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: A Radio Puglia sono le ore 8 e 7 minuti.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Infatti il contesto sarà in gran parte stabile e ben assolato, con solo qualche lieve velatura di passaggio. Da segnalare però un po' di variabilità nel corso del pomeriggio nelle aree interne della Basilicata, dove non escludiamo qualche locale goccia di pioggia, ma comunque in rapido esaurimento. Clima estivo su entrambe le regioni, con temperature massime diurne diffusamente comprese fra i 27 e i 32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: life is.
1: Maurizio

0: matin. Oh. Emma! Maurizio! Ingateng! Tingateng! Oh. Emma!
1: Radio Puglia.

0: passerelle di Lina. Radio Puglia.
1: Ti faccio anni 70, 90, 100, 110, 190.
2: Ballate che sto bellissimo!
3: Yuhu!

0: volevo fare tanti saluti a Giovanni Sedita, un abbraccio.
1: Buongiorno Maurizio, sono Jonathan. Puoi dire al mio capo di non farmi zappare questa mattina, che sto poco bene, c'ho un po' di acidità, perché vado facendo feste dalla mattina alla sera.
2: Non fate lavorare, non fate lavorare, Jonathan.
1: Dedicatemi una bella

0: un abbraccio da Antonio Michele. Mi saluti, Franklin de Carnage.
1: Radio Puglia.

0: adesso facciamo lo change, quelli di dietro vanno avanti, quelli di avanti vanno dietro, invertiamo, da destra si va a sinistra, da sinistra si va a destra. Questa è Radio Puglia.
1: Yuhu!

0: Carré, pomeriggio, bravo!
1: Un saluto al mio amico Gianni Cucque, si parte a pagare la pietra, peguaglio!
2: Buongiorno a tutti, volevo salutare la squadra del Bergamotto e delle ciliegie. Ciao!
3: Orei, Dolfo, c'è Carl!
4: L'abbracciava sulle casse di nitroglicerina.
5: E c'è l'estate!
4: Tornò!

0: Paolo, sono Enzo, il Tranese. Vieni alla festa che ci siamo tutti là, dai che ci divertiamo, qualcosa da dire. Due parole, due chiacchiere. Dai che c'è il delivery di qua, ma è brutto sto delivery proprio, da dove vieni, fatti da rosato.
1: Dica sei di Bari.
2: Ma capito no? Tinga tag, tinga tag. Oh, e mo?
0: Paolo, sono Enzo, il Tranese. Vieni alla festa che ci siamo tutti là, dai che ci divertiamo, qualcosa da dire.
1: Dica.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
4: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.

0: dentro tutto quello che si può dire il lunedì mattina. Maurizio Di Bari vi augura una buona giornata, godetevi ancora la musica con Radio Puglia e chissà che tra poco raggiungeremo anche qualcuno al telefono.
1: Da Radio Puglia Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. It. Aperto tutti i giorni.
3: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per vivere 100 anni di storia della radio.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Allora, dovevamo raggiungere una persona al telefono, ma mi sembra che sia irraggiungibile al momento.
1: Che dirvi?
0: Allora, vediamo un po' se riusciamo a rintracciarlo, sto Cristiano. Ecco, vediamo. C'è o non c'è, GG? Non c'è? Vabbè, ma... noi dobbiamo andare a mangiare il panino qua, non è che... vediamo.
2: Sì, pronto?
0: Buongiorno Fabio, oggi è il tuo compleanno, sei in diretta su Radio Puglia, Fabio, non chiudere.
2: Ah, sono buongiorno. In diretta su Radio Puglia, ecco, buongiorno. Però, buongiorno.
0: È perché papà Massimo e mamma Nicoletta volevano farti gli auguri.
2: L'avevo immaginato.
0: Vogliono che stai bene a Benedek.
2: Prima di richiamarla ho visto se su Google c'era un buon numero, ancora erano dei call center.
0: Va bene.
2: Allora, non risultava nulla.
0: Buon compleanno
2: grazie,
0: da tutti noi di
2: papà,
0: Radio Puglia.
2: Grazie a mamma. A tutti.
0: Ha detto passa da casa che ti dà la 100 euro. E ti compri quello che vuoi.
2: Ah, buono, buono.
0: È meglio così. Dai.
2: Vabbè, compleanno, almeno a compleanno decidiamo, no?
0: Va bene, allora Fabio,
2: grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
3: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: stiamo per raggiungere una persona, speriamo che risponda. Questa si chiama Elisa, ma Elisa penso che non sia per sempre. Caro Vanni, Elisa è impegnata.
1: Servizio di segreteria telefonica.
0: Ecco, proveremo più
1: risponde
0: tardi.
1: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Allora, lei vede il nostro numero, se vuole ci richiamerà. Auguri a Elisa da tuo fratello Vanni.

0: speriamo che risponda a questo, perché stiamo per andare a colazionare, quindi termineremo il Senti Svegli Sintonizzati, poi procederà con Spazio Mattina. Pronto? Ha chiuso proprio. Allora, non sempre le persone rispondono al telefono per via del fatto che, insomma, siamo assaliti da tutti i call center, quindi se il signor Gianluca vuole farsi sentire, si sentirà con noi. Tanti auguri da mamma e papà, ma in particolar modo da mamma Enza. Auguri a Gianluca.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
13: Mauri, buongiorno, sono Pasquale, qua su un'arena, non voglio fare cacchio nessuno, ma anche chi caroni saranno scappati.

0: Ciao, amore.
1: Sì. Mauri, sono nato primi anni e dopo è nata la luce.
2: Ciao Radio Puglia, mi dedichi un jeans e una maglietta a Cifarelli della Softline, grazie.
3: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: La più bella musica dagli anni 70 in poi.

Insomma, De Marzo non risponde al telefono. Bilbo 87 non vi vuol sentire. Domenico, pagagli da bere a questi. Non insistete.

0: Pronto?
1: Ho trovato una chiamata aperta.
0: Domenico, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Pensavo che non volessi rispondere perché non vuoi pagare da bere ai colleghi.
1: No, ho già pagato ai colleghi, cornetti, caffè.
0: E che vogliono ancora, sempre a romperti le scatole stanno questi, vogliono pure la pizza.
1: Oggi è tutta una giornata a pagare qua, a offrire.
0: Vogliono pure la pizza. Hai capito?
1: Fino a stasera, pensa grande.
0: Ah, basta, di a voi basta. Va bene, allora tanti auguri Domenico.
1: Grazie.
0: Ciao Domenico.

0: Buongiorno Radio Pool, un saluto a mia nonna Antonella Tagliente che sta facendo l'acinino sola, ha cambiato squadra, si sente la mancanza da Franco e da tutti noi.
1: Radio Puglia

0: pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi, di non guardare.
1: Pronto, Cosimo?
2: E ho guardato la televisione.
1: Niente da fare.
3: Cosimo?
1: Mi dispiace per Vitalba, ma Cosimo c'ha 90 anni, cerca di capirlo. Adesso vediamo se riesce a rispondere, poi durante la giornata vedranno di chiamarlo di nuovo. Eh?

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor by Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 8 giugno 2026. È il 159esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Medardo Vescovo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Medardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso, forte. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
3: L'8 giugno del 1984 esce nelle sale Ghostbuster, Acchiappa Fantasmi. Diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live, il film si rivelò il più grande successo del 1984 a livello planetario, incassando quasi 300 milioni di dollari e generando un sequel e due serie animate. Il film rimase al numero uno del box office statunitense per 5 settimane. In Italia fu il maggior successo nella stagione 1984-85, superando anche la commedia campione d'incassi Non ci resta che piangere. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre e nel 2015 è stata scelta per essere conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'8 giugno ricordiamo Yuri Kane,

0: Sonia Braga, Andrea Casiraghi.
1: Le frasi del cinema. Gli esseri umani sono stati creati con un difetto. Credono a ciò che sentono, non alla realtà. Significa che le menti più deboli si lasciano facilmente persuadere da argomenti appassionanti, anche quando si tratta di cattive idee. Dal film After the Dark. Proverbio del giorno.
0: Non sono le asperità del terreno a far male ai piedi, ma i sassolini che entrano nelle scarpe. Proverbio africano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo all'8 giugno 2026, pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamolo subito con l'Ariete. Gli astri sono favorevoli, soprattutto sul piano della capacità di elaborare progetti e prevedere iniziative. Insomma, fatevi avanti. Saprete prendere decisioni rapide e improvvise e vi basterà un'occhiata per cogliere al volo l'insieme di una situazione. Toro, dedicate tempo al riposo e al relax. Non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione. Malesseri passeggeri e momenti di stanchezza trionferanno, quindi state veramente molto attenti. Fortunatamente il partner vi sarà molto vicino con tantissime coccole. Gemelli, agite con tranquillità. Le scelte che opererete vi daranno risultati soddisfacenti in ogni campo della vostra vita, a patto che siate decisi. L'intuito e la lucidità mentale che vi accompagnano vi daranno la certezza di aver scelto giusto. La vita mondana favorirà incontri ricchi di seduzione. Cancro, focus sulle finanze. Le uscite di denaro potrebbero superare le entrate e creare inevitabilmente qualche preoccupazione. È tempo di vacanze, di svago, di piaceri della vita, quindi cercate di organizzarvi meglio. Leone, giornata movimentata sia sul fronte privato che sentimentale. Mettete in conto un po' di nervosismo in famiglia per un vostro comportamento aggressivo che sarà meglio tenere sotto controllo. Possibili tensioni soprattutto per motivi di gelosia con il partner. Vergine, la vostra sincerità e lealtà verranno apprezzate e riconosciute come merce rara. Nuovi equilibri si stabiliranno grazie alla decisione di lasciare andare ciò che ormai è obsoleto. Siete tentati da una situazione intrigante ma poco chiara, perciò fate attenzione a come vi muoverete. Bilancia, si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, dovrete saper afferrare al volo l'opportunità. Se siete una coppia solida e stabile, questa sera ci saranno bellissimi momenti. Scorpione, giornata tesa, nervosa, complicata. Non abbiate fretta di decidere un acquisto o un investimento che richieda ancora qualche accurata valutazione con i vostri familiari. Per evitare problemi in campo sentimentale, alzate la guardia rispetto a situazioni particolarmente intricate o complesse. Sagittario, gli amici vi danno l'input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa. Buona giornata per gli interscambi commerciali e culturali. Fissate appuntamenti, prendete contatti e tutto quello che viene detto e fatto avrà uno sviluppo positivo per il futuro. Capricorno, continua ad essere un periodo di grandi cambiamenti positivi, ma non vi aspettate troppo dalle persone. Avanti tutta, ma contate sempre solo su voi stessi. Vi sono notizie positive per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Si apre finalmente una finestra di serenità. Acquario, i grattacapi sul lavoro oggi sono il vostro cruccio, ma anziché lamentarvi, perché non passate all'azione? Le tensioni continue finiscono col fiaccare anche le tempre solide e robuste come la vostra. Avete bisogno di staccare la spina. Rallentate un po' anche i ritmi. Pesci, se avete un'attività artistica troverete nuove idee e spunti veramente geniali. Per gli altri questo potenziale potrà essere usato per trovare nuovi modi di svagarsi attraverso un hobby diverso o nuove conoscenze. Prendetevi finalmente un po' di tempo per voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti. Yeah!

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Benvenuti a Spazio Mattina da Danny. Buongiorno, come va? Oggi 8 giugno, lunedì. Ultimi giorni di scuola. Per altri invece è già finita la scuola, perché le ultime verifiche sono state superate. Che serve andare a scuola?

0: Salutiamo tutte le ragazze e ragazzi che ormai non vanno più a scuola. Ah, ci siamo levati un peso, Però poi ci sono anche quelli che sono al quinto oppure al terzo anno delle scuole che giustamente dovranno continuare a studiare perché arrivano gli esami, come gli esami di maturità. Eh sì, bisogna aspettare luglio. Allora, prima di andare in pubblicità, ti avviso che durante questa puntata avremo delle curiosità molto ma molto interessanti da sentire fino alle 12.30 e non possiamo fare a meno anche dei vostri saluti che arrivano su WhatsApp, dei vostri vocali che potete sentire su Radio Puglia, solo se ovviamente ci inviate un messaggio scritto o vocale al 333 166 57 57.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista. Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie e parafarmacie sanitarie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: chiama Riccione, successo dal 2017, quando Tommaso Paradiso cantava nei The Giornalisti. E adesso c'è un altro cantautore molto interessante, sta riscuotendo molto successo, si chiama Bresce, il titolo è La Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Radio Puglia.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Dio Puglia, buongiorno. Voglio dedicare una canzone a mia madre che oggi compra la sua Maria. Da parte mia, di mio fratello Vito, Donatella e da Giovanni e Daniele. Oggi è il suo compleanno. Grazie.
1: Auguri anche da parte nostra. E poi c'è Antonio d'Altamura che dice a Pino: oh, non ti scottare oggi, perché lui andrà al mare, beato lui. Ah, buona giornata anche a te, Pino.
2: Chicchirichì, la festa è qui.
3: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.

0: vuoi fare tu?
1: E vorrei condividere con voi.
0: Mani su di te.
1: Esiste un animale immortale. Perché non potrei esserlo anch'io? Un animale. Un essere umano immortale. Però biologicamente, attenzione, perché se viene ucciso dai cacciatori, muore. Però, se è

Per piacere, nuvole, fate entrare come si deve il sole. Dai, forza. C'è un po' di foschia, ma non è che sarà colpa delle scie chimiche. No, non posso dirlo, fa parte della teoria del complotto la scia chimica. Zitti, zitti e buoni, è la canzone che stiamo per ascoltare dei Måneskin in diretta su Radio Puglia quando sono le 10:23. Buongiorno.

0: Saluto Marta da Bari, Roberto e Alissa di Pomarico. Poi c'è John, Livia e Samantha. Loro sono di Ceglieme Sapica. Fanno tanti auguri al collega Francesco. Poi c'è un vocale, l'ascoltiamo subito. Altri saluti da fare, però andiamo avanti con il vocale.
1: Alexa, metti Radio Puglia.
2: Radio Puglia da Tunin.
3: Welcome to Tunin.
4: Potete organizzare il fantastico...
1: Finalmente si è deciso a mettere Radio Puglia. Ciao, buona giornata. Mi mettete la canzone di Salda Vinci, la dedico a tutti quelli che mi conoscono. Ciao, baci da Eligio.
0: Grazie del tuo vocale, Eligio, solo che la canzone non so se riusciamo a trasmetterla, perché prima dobbiamo dare la precedenza a chi partecipa al jukebox, al quale diamo il via più tardi. Fra poco, mi dicono dalla regia fra poco, dopo la pubblicità. Mi raccomando, orecchie aperte, perché do il via al jukebox solo se mi scrivete il titolo della canzone oppure me lo dite attraverso un vocale. Quando do il via, in quel momento, allora Radio Puglia potrebbe pensarci più di una volta per trasmettere la tua preferenza, il tuo gusto musicale su Radio Puglia. Tutto questo dopo la pubblicità attraverso WhatsApp. Attraverso WhatsApp è possibile indicare la canzone da sentire, quella canzone che, sai, stamattina è in testa e la vorresti cantare, ballare per intero. Io sono Danny, in diretta fino alle 12:30 insieme a voi. Oltre alle canzoni che ci suggerite, ascolteremo anche della pubblicità oppure ascolteremo delle belle curiosità come quella che ho anticipato prima, perché esiste l'animale immortale, un animale immortale.
5: Spazio Mattina, Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
0: E avremo anche altro da fare, parleremo anche di una città del mondo in cui ci sono tantissimi baresi. Beh, non so se siete stati all'ascolto lunedì scorso, abbiamo parlato invece della città del mondo in cui ci sono moltissimi napoletani, più degli abitanti della città di Napoli, più dei napoletani stessi che sono a Napoli. Va bene, allora avremo modo, ce la faremo anche quest'oggi a rispettare la scaletta. Beh, speriamo, va. Oh, mi raccomando, segnate questo numero WhatsApp per il jukebox che arriva dopo la pubblicità. È solo al mio via. È possibile partecipare al jukebox al 333 166 57 57.

0: Per me soia naturale e doppia panna.
1: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
2: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: È la caparella che ti avvisa non di uscire dall'aula. No, non siamo a scuola, ma ci avvisa che è possibile ascoltare un brano musicale se si invia il titolo della canzone su WhatsApp al 333 166 57 57. Da adesso abbiamo solo 5 minuti a disposizione. Se andiamo oltre i 5 minuti non accettiamo più la vostra richiesta musicale, quindi bisogna affrettarsi mandando un vocale oppure un messaggio di testo. Facciamo così, adesso diamo un'occhiata alla messaggeria. Un'altra regola, il primo che ci ha mandato il messaggio con il suggerimento musicale, con il titolo della canzone, l'accontentiamo. Il primo l'accontentiamo subito. Vediamo chi è, un attimo. In tempo reale, eccolo qua, trovato. Si chiama Andrea.
2: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
1: Il nostro amico di Brindisi ci chiede, una canzone molto gettonata al karaoke. Chi è che non la canta questa? Acqua e sale, Mina Celentano.

0: Lenny Luca Schetti, ti vedo Angio di Adelfia.
1: D'accordo, dopo la pubblicità.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: Bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
6: Ciao Radio Puglia, è possibile sentire Sciolgo le Trecce Cavalli?
7: Radio Puglia,

0: gli amici del Bar Turista, tutti gli amici di Trigianello e tutti quelli che mi conoscono. Arrivederci.
1: Radio Puglia, buongiorno. Volevo salutare il mio amico Alessandro il Cammello, il mio presidente. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
2: Radio Puglia.

0: ascoltando le canzoni che ci avete indicato su WhatsApp durante il jukebox, che ormai è finito. No. E vi chiedo, secondo voi, qual è l'animale biologicamente immortale? A quale famiglia appartiene? Dei rinoceronti? Delle giraffe? La giraffa è immortale biologicamente? Se nessuno lo tocca gli fa del male? Qual è, secondo te? Esiste, sì, io non lo sapevo che ci fosse un animale immortale a livello biologico, non fisico, biologico. Qual è? Se lo sai, puoi sfoggiare le tue conoscenze, la tua intelligenza al 333 166 57 57. Sempre lo stesso numero di WhatsApp di Radio Puglia.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: secondo qualcuno l'elefante è l'animale immortale. No, ho sbagliato. Sentiamo qualcun altro. Allora.
1: Buongiorno Radio Puglia, dalla squadra del Bergamotto. Noi non sappiamo con l'esattezza se sono batteri, scarafaggi, solo una cosa sappiamo, che gli zorrini non muoiono mai, neanche nella lavatrice.
0: Mi ha mandato una foto.
1: Questi sono gli zorrini, Danny.
0: Zorrini, ma che

io volevo capire se si chiama Zorrino sto insetto. Sono andato a fare una ricerca su internet. Allora, cara amica, sì, viene chiamato volgarmente Zorrino, ma è una specie di cimice. È vero che se la schiacci può dare quell'odore sgradevole come una cimice? 1, 2, 3.

0: Bene sì, l'animale immortale biologicamente appartiene alla famiglia delle meduse. Si chiama Medusa Turritopsis dorni. Questa medusa è biologicamente immortale. È l'unico organismo animale conosciuto in grado di resettare completamente il proprio ciclo vitale e tornare bambino dopo aver raggiunto la maturità sessuale. Ma attenzione, questa immortalità è biologica, non fisica. Significa che non muore di vecchiaia, ma può comunque essere uccisa da predatori, malattie o bruschi sbalzi ambientali. Bene sì, questa medusa, ripeto il nome, Turritopsis dorni, ha un incredibile superpotere: tornare bimbo. L'unico animaletto immortale biologicamente è questa medusa, che troviamo anche nel Mediterraneo e ormai nel tempo si è espansa in tutto il mondo. Detto ciò, breve pausa pubblicitaria e torniamo subito con la buona musica di Radio Puglia.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena

0: 100%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Ringraziamo tutti coloro che tutti i giorni ascoltano Radio Puglia. Non ci tradiscono mai. Un bacio anche a Michela da Crispiano, Anna dalla Valle d'Itria, Martina Franca, Isa di Adelfia, Nicola da Modugno e Giuseppe dal San Paolo Bari.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: ti auguriamo una felice giornata.
1: Radio Puglia, accorda i tuoi sensi.

0: gioia infinita a noi di Radio Puglia, soprattutto quando ci mandate dei messaggi che contengono qualcosa di molto, ma molto carino, affettuoso, dolce nei nostri confronti. Beh, perché probabilmente cerchiamo di fare il nostro meglio accompagnandovi durante la giornata. Per esempio è arrivato un messaggio di Michela di Crispiano che dice: grazie di cuore, grazie perché mi tenete compagnia tutta la mattina dalle 7, mi tenete compagnia con le vostre battute che tirano sempre sul morale anche quando non c'è motivo per sorridere. Un abbraccio a tutti voi e auguri per tutto quello che fate e a Radio Puglia per i suoi 48 anni. Eh sì, perché avantieri 6 giugno Radio Puglia ha compiuto 48 anni dal 1978 all'attivo, per essere sempre con voi. E mi sorge spontanea l'idea di chiedervi: che cos'è Radio Puglia per te? Con un messaggio WhatsApp al 333 166 57 57. Per te Radio Puglia è? Radio Puglia è?
1: Radio Puglia.
0: Radio Puglia è? Esprimi il tuo parere.
1: Radio Puglia.
0: Adesso linea al meteo.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Nuova settimana che continuerà sotto l'egida dell'anticiclone, con al più locale variabilità nelle aree interne e qualche breve acquazzone o temporale in sviluppo sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana. Per il resto situazione stabile ancora per alcuni giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
6: Spazio Mattino.

Puglia è meglio che mandaste dei vocali, avrebbe più senso, sarebbe molto più carino per quanto ci riguarda, perché potrebbe anche diventare il claim, ovvero lo slogan della stagione estiva di Radio Puglia. Quindi se riusciste a traslare il messaggio scritto in un vocale, per noi sarebbe veramente un piacere. Al 333 166 57 57 Radio Puglia è... completiamo la frase.

0: adesso è arrivato il momento dedicato soprattutto ai fedelissimi radiopugliesi. Eh sì, perché stiamo chiedendo di completare la frase con una nota vocale che è questa, no? Radio Puglia è...
1: Radio Puglia è una bomba, Danny!
0: Al 333... Grazie Angelo. Al 333-166-5757 è possibile esprimere le proprie sensazioni riguardo a questa radio che state ascoltando, Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: Radio Puglia è calore, Radio Puglia sei il mio sole.
1: Benny, buongiorno. Per me Radio Puglia è una linea di vita, di guida, non a parole, ma a fatti. Calcolate che siete con me per tre quarti della giornata. Alzo la serranda, la prima cosa che faccio è ascoltare voi. E fino a quando non chiudo, ritorno a casa, sto in macchina, ascolto voi. E mi diverto, mi rilasso, siete il mio antistress. Mi piace la musica che fate, i giochi, mi piace la vostra armonia, il vostro caratterizzare le giornate. Siete veramente un pezzo importante della mia vita.
2: Salutiamo l'edicola di Raffaele di Bari e lo ringraziamo. È ancora aperta la possibilità di descrivere con un aggettivo e qualcos'altro Radio Puglia.

0: sempre per me.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.
10: Espressione di vita di tutte le categorie. L'espressione di vita di tutte le categorie. Lavoratori e non. Ciao Radio Puglia.

0: Radio Puglia è la cosa più bella che c'è. Ciao ragazzi!
1: Buongiorno Danny, Radio Puglia nel cuore di tutti noi. Sandro da Sanicandro.

0: stiamo divertendo con la frase d'effetto dei nostri amici e amiche all'ascolto legata a Radio Puglia. Completando questa frase, Radio Puglia è... Alcuni hanno mandato un messaggio scritto, però dai, meglio un vocale, così potete sentirvi su Radio Puglia.
1: Radio Puglia è il mare azzurro della Puglia.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
11: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

nazionale Monopoli Fasano. Dall'8 giugno, cioè oggi, ci sono già i primi 120 pazienti nel nuovo ospedale. Fino al 19 giugno

0: Sant'Antonio. Questo è il piano della regione da oggi fino al 15 giugno, quindi sono i primi giorni di trasferimenti da San Giacomo a quella di Monopoli all'ospedale nuovo in Contrada La Malunga a Fasano. Il piano di trasferimento dei pazienti di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano è pronto. La ASL Bari ha predisposto tempi, modalità operative e misure di sicurezza che da oggi fino al 15 accompagneranno il passaggio di attività sanitarie, pazienti e utenti dal San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. Il nuovo ospedale ha un bacino di utenza potenziale di circa 264.000 residenti. È al servizio di un'area che comprende i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare, Locrotondo, Alberobello, Putignano, Noci e Castellana Grotte, nella provincia di Bari. Poi, ovviamente, nel Brindisino copre anche Fasano, Ostuni, Cisternino e Celle Messapica. E nella provincia di Taranto, Martina Franca.
1: Parole, quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia

Adesso leggo i messaggi scritti di coloro che hanno completato la frase Radio Puglia è... Maria Di Pezze di Greco, con suggerimento di Donato, il suo datore di lavoro, dice Radio Puglia è la radio agricola. C'è chi scrive Radio Puglia è tutto. Radio Puglia è compagnia, se l'ascolto la posta vola via. Dice grazie per la compagnia che mi fate durante le mattine mentre consegno la posta. Lei è Anna da Putignano, grazie a te. Poi c'è chi dice dalla Germania, ci dice Radio Puglia è la colonna sonora delle giornate pugliesi dal Gargano al Salento. Poi c'è grazie di esistere, mi fate compagnia tutti i giorni. Un'altra persona che purtroppo non può mandare il vocale dice Radio Puglia è una grande amica, una sorella che non ti tradisce mai, che ti è vicina di mattina e di sera nei giorni belli e quelli meno belli. Grazie di esserci da 48 anni nella mia vita, continuate così. Anna da Putignano. Poi c'è un'altra persona che dice Radio Puglia è il mezzo che mi trasporta e mi fa sentire subito in Puglia dalla lontananza, ascoltando tante voci familiari che mi fanno sentire veramente a casa. Lei è... come si chiama? Ok, va bene. No, ok, Roberta dall'estero. Sappiate che Radio Puglia è possibile anche ascoltarla attraverso l'app, attraverso internet. Quindi in qualsiasi angolo del pianeta Terra vi troviate è possibile ascoltarla, però è necessario avere anche traffico dati, cioè internet sul vostro smartphone.

0: con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno ore 20:30 Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte, in collaborazione con Radio Puglia.

facciamo tanti auguri di buon compleanno alla moglie di Dino, si chiama Anna. Però loro non sappiamo di dove sono loro, non... Mi raccomando, ci farebbe piacere anche se indicate il vostro paese di provenienza, no? Almeno capiamo un po' di dove siete, eh? Capiamo un po' chi, perché qualcuno si potrebbe confondere con qualcun altro ascoltando il messaggio, eh? È anche importante indicare la città su WhatsApp. Adesso Cesare Cremonini, ora che non ho più.

0: Radio Puglia è la voce che ti fa alzare il volume.
1: Radio Puglia, una stazione, una famiglia.
2: Grazie a coloro che hanno partecipato al giochino Radio Puglia e ringraziamo, anzi diciamo grazie di cuore a tutti coloro che scelgono solo Radio Puglia. Nessun ringraziamento a chi fa zapping, a chi cambia, a chi non si è fidelizzato a noi di Radio Puglia, a chi non è vero amico o amica di Radio Puglia. Ti sta bene. Buon proseguimento di giornata e soprattutto buon appetito a chi deve mangiare da Danny e Sofia in regia. Ci risentiamo presto, per quanto mi riguarda, domani pomeriggio, anzi domani sera dalle 18 con Apollo 18 e si tiene in onda su Radio Puglia dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20. Poi non può mancare il pomeriggio nerd di Radio Puglia che va in onda dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì. Per esempio oggi pomeriggio ci sarà Oronzo Giglio ad accompagnarvi durante questo pomeriggio. E poi dopo le 18 c'è la replica della Ranking Song, la classifica delle canzoni più ascoltate su Radio Puglia nella settimana scorsa. Bene, detto ciò, vado via. Andiamo Sofia? Basta.
3: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21. 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Aereo 50 a Castellana Grotte.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree di pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia, firma Metal GM, infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogen, Bosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Nuova settimana che continuerà sotto l'egida dell'anticiclone, con al più locale variabilità nelle aree interne e qualche breve acquazzone o temporale in sviluppo sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana. Per il resto situazione stabile ancora per alcuni giorni. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 8 giugno 2026. È il 159esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Medardo Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Medardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso, forte. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. L'8 giugno del 1984 esce nelle sale Ghostbuster, Acchiappa Fantasmi. Diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live,

0: 1985, superando anche la commedia campione d'incassi Non ci resta che piangere. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre e nel 2015 è stata scelta per essere conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'8 giugno ricordiamo Yuri Kane, Sonia Braga, Andrea Casiraghi.
2: Le frasi del cinema.
0: Gli esseri umani sono stati creati con un difetto. Credono a ciò che sentono, non alla realtà. Significa che le menti più deboli si lasciano facilmente persuadere da argomenti appassionanti, anche quando si tratta di cattive idee. Dal film After the Dark.
2: Proverbio del giorno.
1: Non sono le asperità del terreno a far male ai piedi, ma i sassolini che entrano nelle scarpe. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: sembra per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennavo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20:30, The Kids Are Already. Esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana che continuerà sotto l'egida dell'anticiclone, con al più locale variabilità nelle aree interne e qualche breve acquazzone o temporale in sviluppo sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana. Per il resto situazione stabile ancora per alcuni giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo. Copriti forte,

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sembra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 8 giugno 2026. È il 159esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Medardo Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Medardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso, forte. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. L'8 giugno del 1984 esce nelle sale Ghostbuster, Acchiappa Fantasmi. Diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live, il film si rivelò il più grande successo del 1984 a livello planetario, incassando quasi 300 milioni di dollari e generando un sequel e due serie animate. Il film rimase al numero uno del box office statunitense per 5 settimane. In Italia fu il maggior successo nella stagione 1984-85, superando anche la commedia campione d'incassi Non ci resta che piangere. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero 28 nella lista delle migliori 100 commedie statunitensi di sempre e nel 2015 è stata scelta per essere conservata nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'8 giugno ricordiamo Yuri Kane, Sonia Braga, Andrea Casiraghi.
0: Le frasi del cinema.
2: Gli esseri umani sono stati creati con un difetto. Credono a ciò che sentono, non alla realtà. Significa che le menti più deboli si lasciano facilmente persuadere da argomenti appassionanti, anche quando si tratta di cattive idee. Dal film After the Dark.
0: Proverbio del giorno.
1: Non sono le asperità del terreno a far male ai piedi, ma i sassolini che entrano nelle scarpe. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
4: Ti svegli col mal di

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Inizia. Che pomeriggio? Come si chiama? Come si chiama sto pomeriggio?
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennavo, genuine.
1: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennavo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com. A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
0: Dici, ma tu ancora non ricordi come si chiama il tuo programma? Certe volte non sono né quattro ristoranti, non sono Cash or Trash e non sono neanche Little Big Italy. E allora... allora siamo questo.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

bene? Beh, lunedì è una giornata un po' particolare, no? È quella classica giornata della settimana in cui si fa un po' di... Come dire? Si fa un po' di cosa, no? Si ha più che altro un po' di difficoltà nel carburare, perché lunedì è riconosciuto oramai umanamente da tutti, ma soprattutto qui in Italia, come uno dei giorni in cui insomma, abbiamo delle difficoltà proprio a riprendere il tran tran lavorativo, a ritornare ad essere quelli che siamo stati durante la settimana lavorativa, perché veniamo ovviamente da un weekend che un po' ci ha fatto rallentare, che poi la cosa più bella del mondo è proprio quella, no? Rallentare. Però occhio, perché questa non è altro che una sensazione, no? È un'imboscata che ci tende proprio il cervello, no? Ci tende questa imboscata facendoci credere che il lunedì sia cattivo. In realtà, ragazzi, non lo è. Dai, iniziamo bene! Ben arrivati, buon pomeriggio, Radio Puglia, eccola qua. Questo programma si chiama Pomeriggio Nair. Chi vi sta parlando? Il conducente fino alle 18 sarà con voi. Io sono Ronzo Giglio e all'interno di questo programma troverete un assortimento di cosa? Abbiamo assortime chincaglie varie, no? Tapparelle usate, un po' di vintage. Vabbè, no, vi dico subito quali saranno gli appuntamenti, poi naturalmente insomma rimanete con noi perché arriveranno innanzitutto i dialetti più tardi verso le 15.30, dalle 15.30 alle 16, cercheremo di capire qual è il momento più giusto. Nel frattempo di sicuro è che alle 15.45 vi darò la possibilità di interagire con il jukebox, quindi 333-166-5757 a portata di mano, perché alle 15.45, anche prima se volete, potrete richiedere il vostro brano preferito, la canzone dell'anima, quella che vi piace di più, quella che magari vi fa anche muovere di più. Non dimenticatevi che c'è anche il Novantology, più tardi arriverà anche il Novantology, ma qui siamo già in chiusura programma e sono i brani più iconici di quegli anni lì. Avete capito, no? Sì, ragazzi, gli anni 90, no?

0: Acquaparco Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

con il film Eros Ramazzotti e Max Pezzali, due voci che si riconoscono, voglio dire, non appena uno accende la radio dice ah loro sono sono loro, no? Eros e Max Pezzali, come nei film. Come nei film, tra l'altro, sta per arrivare qui in Puglia, anzi è già arrivato, l'ospedale, il nuovo ospedale Monopoli Fasano. Vedremo tra un po', perché oggi è iniziata l'evacuazione, possiamo dire l'evacuazione è un brutto termine, no? Lo spostamento di tutti coloro che hanno necessità, quindi pazienti, dall'ospedale San Giacomo di Monopoli in quel di Monopoli Fasano. Nel frattempo arriva Elodie Andromeda su Radio.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultra Tor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

chiama Ma che ho, Pino Daniele, 1981, un brano incluso nell'LP, si chiamavano così all'epoca, nel 1980 o 81, credo, adesso non voglio errare, ma credo sia, no, 1980, e l'album si chiamava Vai Mo, che poi qui da noi assume tutto un altro significato, no? Detto in dialetto, no? Vabbè, allora, abbiamo ascoltato Ma che ho di Pino Daniele, prima ancora invece c'era Destinazione Mare di Tiziano Ferro. Insomma, voi cosa avete fatto? Avete preparato? Siete stati al mare questo fine settimana? 333-166-5757, arriva anche Mondo di Cesare Cremonini. A proposito, è stato, insomma, di fronte a 65.000 spettatori al Circo Massimo e ha cantato insieme ad Elisa, ma anche insieme a Jovanotti. Beh, insomma, si sono divertiti. Questa, come vi dicevo, è Mondo su Radio Puglia.

0: spettacolare Maninni, che è stato ospite qui con noi proprio su Radio Puglia.
1: Abbracciami, abbracciami.
0: L'ho incontrato io qualche mese fa, insomma abbiamo discusso anche di musica, soprattutto di quelli che sono i suoi appuntamenti e di come ovviamente è tornato alla grande a fare quello che gli piace di più, cioè la musica. Allora, cari amici, voglio darvi anche la possibilità, come ben sapete, ve l'avevo preannunciato, arriva il momento jukebox, quindi da questo momento in poi per 5 minuti, 5, vi do la possibilità, ovviamente non saremo così categorici, è qualche minutino in più magari lo diamo. Quindi da questo momento, adesso arriva la pubblicità, potrete richiedere la canzone che più vi piace, la canzone dell'anima, quella che per certi versi vi accompagna durante le vostre giornate lavorative, in auto, anche mentre siete semplicemente a non fare nulla. 333-166-5757, noi siamo qua.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.

0: così questa canzone di Blanco.
1: Quante volte sei tornato?
0: Blanco, che tra l'altro è artefice di altri grandi successi, canzoni scritte per tanti artisti italiani. Giorgia ci ha sfiorato la vittoria di un Sanremo, tra l'altro, con una canzone di Blanco un paio di anni fa. Ma attenzione, perché vi avevo chiesto di inviarci al 333-1-66-5757 la canzone del momento, no? La canzone che vi sta piacendo di più. Una richiesta, abbiamo così aperto questo momento jukebox, lo chiamiamo così, che durerà una più o meno 5 minuti e che vi darà la possibilità di ascoltare le canzoni che più vi piacciono in questo istante. Arriva subito un amico, anche se non lo conosciamo, Sabino. Di solito si dice: Sabino, vuoi dire qualche cosa? Quello è Pinuccio, no? Però Sabino, mentre voleva dire qualche cosa, ci ha detto, guarda, potrei ascoltare la canzone, è una canzone particolare che sta andando molto nei TikTok ultimamente, e fa così, eccola qua. È una sorta di solletico, no? Cioè, non sentitevi solleticati, eh? O meglio, vi sentite? A me arriva già il solletico.

0: La canzone che ascolteremo ovunque, specie nei nostri parchi, giochi, all'interno dei nostri paesi, quando arriveranno le giostre, insomma, sono queste le canzoni che piacciono a tutti e che ci fanno un po' dimenticare i momenti. Allora, eccola qua, questa era per Sabino, Sabino con due B o con una B, Sabino, Sabino da Putignano, mentre Pasquale d'Altamura è andato un po' più sul serio, perché lui voleva e vuole ascoltare una canzone che si intitola semplicemente, anche se non è ancora buio, ma noi la mettiamo semplicemente Sotto le stelle di Clementino.
1: Ti ricordi quando sei partito? Nelle tasche nemmeno un quattrino. Perso in un campo un fiore appassito. Ti nascondevi come un assassino. E la musica volevi nella vita.

0: La pietra per me.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
11: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
10: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

Serena Brancale, Levante e Delia, si chiama Al mio paese. È un po' prestino forse per cominciare a parlare di ferie, vero? A meno che qualcuno non si stia portando avanti con il lavoro e probabilmente, insomma, qualche giorno in più, no, anzi qualche giorno l'ha estrapolato dalle ferie che poi ovviamente arriveranno a luglio o ad agosto o a settembre. Comunque, qualsiasi tipo di ferie, insomma, io vi auguro comunque di divertirvi e di veramente di lasciare il cuore qui in Puglia. A proposito di Puglia, a proposito di cuore, a proposito non c'entra nulla, però ve lo dico perché parte ufficialmente l'era De Martino sui social. È partito questo reel, questo modo di presentare Sanremo, e c'era proprio questa canzone qui di sottofondo.

Vita spericolata di Vasco Rossi era il 1983, c'era la 32esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e 26 artisti in gara, Vasco Rossi si piazzò al 25esimo posto, cioè penultimo, con questa canzone Vita spericolata. Poi insomma abbiamo capito che cosa è accaduto a questa canzone, perché è diventata veramente un successo italiano, secondo me uno dei più conosciuti, uno di quelli che naturalmente subito lo riconosci appena parte, ma neanche la prima mezza nota. Aveva 31 anni Vasco Rossi nel 1983, nel lontano 83, oggi ne ha 74, una splendida età, un grande artista, ed è stata proprio questa canzone utilizzata da Stefano De Martino per annunciare sui social quelle che saranno le date del nuovo Festival di Sanremo, per la 77esima edizione del Festival della Canzone Italiana, quindi dal 16 al 20 di febbraio prossimo 21, quindi stiamo parlando del 2027. Non c'è stata una voce che narrava il tutto, c'era solo una mano che sfogliava, girava dei fogliettini sul quale c'erano scritte delle date, ma in sottofondo chiaramente c'era Vita spericolata di Vasco Rossi. In sottofondo ora invece c'è Achille Lauro con Perdutamente su Radio.

0: d'artifício.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
11: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

Bella questa combo, loro sono Anna Tatangelo e Uelo. Si chiama Notte Poetica la canzone che state ascoltando. Poco fa vi ho parlato anche del nuovo ospedale Monopoli Fasano che è partito, è partito nel senso che è già pronto, no? È attuativo, è operativo, ecco, usiamo la terminologia giusta. È partito oggi però 8 giugno e continuerà fino al 15 il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione, come vi dicevo, del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Tutte le attività sanitarie e i 120 cittadini ricoverati passeranno dal San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura in contrada Lama Lunga, Sant'Antonio d'Ascula. Il nuovo ospedale ha un bacino d'utenza potenziale di circa 264.000 residenti e copre un'area sorprendentemente ampia di diversi comuni, iniziando da Monopoli, Fasano, passando per Conversano, Polignano, Alberobello, Putignano, Castellano, insomma diversi paesi. E questa mattina, all'avvio delle operazioni di sgombero dell'ospedale, lo so che fa ridere un po', però diciamo così, di spostamento di questi cittadini pazienti all'interno del San Giacomo di Monopoli, all'avvio di queste operazioni si è anche presentato il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, che prima di recarsi al nuovo ospedale ha incontrato tutti i pazienti del San Giacomo che in questi giorni saranno appunto trasferiti fino al 15. Imponenti le misure e sono state anche prese delle precauzioni del tipo, innanzitutto sono stati sospesi tutti i lavori che vedevano la nostra statale 16 diciamo così, occupata proprio da gente che insomma era lì per lavorarci, e questo già è un ottimo, diciamo, un'ottima cosa, no? Perché le ambulanze o le operazioni di trasferimento possono arrivare molto più agevolmente. Davide Carone, la ballata dell'ospedale.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
2: La canti, la balli, la ricordi.

0: solo nostra, Bossa Nostra, Gaia qui su Radio Puglia. Bossa Nostra, un po'... Allora, la bossa è una tipica danza, o meglio, musica, che ha questo andamento lento, che porta alla saudade brasileira, no? Beh, Bossa Nostra significa un po' dire il nostro modo di fare bossa qui in Italia, no? Giusto per ricordarci, un po' di bossa brasilera, Girls from Ipanema, cioè la ragazza di Ipanema, uno di quei brani che sicuramente riconoscete ogni volta che c'è un avvenimento particolare, un festeggiamento, no? Quindi parte questa musica molto, molto, oserei dire, sentimentale, no? Perché i brasiliani sono così, sono coreacei, e lo mettono anche in musica, lo mettono nelle note. Ma veniamo a noi, allora, 38 minuti dopo le 16... Se vi siete collegati solo in questo istante, questa è Radio Puglia, io sono Ronzo Giglio, con voi fino alle 18 e in questo istante diamo il via ai dialetti. Credo probabilmente per l'ultima volta, quindi fatevi sotto,
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del Sud.
0: E certo che siamo la voce nel cuore del Sud, lo dimostriamo anche tramite questi tanti colori che il Sud propone, quindi i dialetti. Quindi vi invito a digitare il 333-166-5757, che siate pugliesi, che siate lucani, anzi meglio, quindi dalla Basilicata il dialetto è ancora bello poterlo ascoltare proprio qui su Radio Puglia. Allora oggi, lo sapete come funziona, si gioca, si interagisce, io vi lancio una frase in italiano e voi dovrete traslarmela in dialetto locale del vostro paese. Va bene, facilissimo, inviando appunto un vocale al 333-166-5757. Ho pensato a questa frase qua perché di solito è lei, la regina delle estati baresi, non solo, che ne so, la si può mangiare seduti su delle scaline, su una panchina, oppure in un ristorante, no? La si può mangiare anche, come si usa qui dalle nostre parti, al mare, in una serata calda. Beh, è la focaccia. So che magari non è ora a parlare di focaccia, però la frase che vorrei voi traslaste nel vostro dialetto è: ieri ho mangiato la focaccia. Ok, come lo dite nel vostro dialetto la frase ieri ho mangiato la focaccia? Vi aspetto con dei vocali qui a Radio Puglia al 333-166-5757.

0: 1998, era il 1998, solo una volta, Alex Britti. Questa è stata una canzone che ha segnato l'estate, cioè ogni volta che io penso all'estate penso a Solo una volta di Alex Britti. Immagino qualcuno di voi ce l'abbia proprio impressa questa canzone, con dei ricordi ovviamente legati proprio a quell'estate lì. Beh, allora, come ben sapete, vi ho lanciato l'amo, cioè vi sto chiedendo di traslare e di tradurre nel vostro dialetto la frase "ieri ho mangiato la focaccia". Adesso rideremo un po', perché sulla focaccia divulgata nel vostro dialetto, secondo me, ci sarà da ridere. Ve ne do un assaggio e vi porto a San Nicandro. Come si dice "ieri ho mangiato la focaccia"?
1: Sempre io sono Angelo da San Nicandro.
0: Ciao, amico, ciao amico.
1: A San Nicandro si dice "a ieri mi sono mangiato la focaccia".
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. gruppochiarito.it.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: I give su mangiato la scots. I give su mangiato la scots.
1: Buon pomeriggio, a Monopoli si dice Air mangi bofacazzi.
2: Ecco, vedete, queste sono le diverse interpretazioni dei vari dialetti. Abbiamo ascoltato, insomma, come si dice nel vostro dialetto, ieri ho mangiato la focaccia. L'ilarità scatta appunto sulla parola focaccia. Ok, allora tra pochissimo vi parlerò anche di questo matrimonio che si è consumato qui in Italia tra Dua Lipa e il suo amato in Sicilia. Però prima, beh, ce la facciamo una baciata con Sal Da Vinci, si chiama Poesia, qui su Radio Puglia.
3: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

mi dicono che l'hanno ballata questa canzone al matrimonio. C'era qualcuno di voi, faccio una domanda, magari, che ne so, tante volte incontri qualcuno che è delle nostre parti, è un pugliese, è un lucano ed è stato invitato al matrimonio di Dua Lipa, magari non lo sappiamo. Non oso immaginare nella busta che cosa avete messo. Comunque, la favola d'amore tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner ha avuto il suo culmine in Italia, proprio tra Palermo e Bagheria, precisamente a Villa Valguarnera, uno dei luoghi meravigliosi che il mondo ci invidia. Beh, precisamente, devo essere sincero, c'erano una valanga di invitati, tante star cinematografiche del cinema e anche della musica. È inutile che andiamo a dirvi chi sono, perché poi potremmo solamente farci sangue amaro. Però la location era appunto Villa Valguarnera, sita a Bagheria, Palermo, ed è una delle dimore storiche italiane più celebri della Sicilia, perché ha ispirato, pensate un po', la stesura de Il Gatto Pardo, non so se ve lo ricordate, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, questo grande romanzo che poi è stato anche trasposto in cinematografia, ma soprattutto è stato set ufficiale della serie Netflix, credo di un paio d'anni fa, dove c'era come protagonista Kim Rossi Stewart. Ed è un capolavoro del barocco siciliano progettato dall'architetto Tommaso Maria Napoli proprio nel 1712. Siamo alle soglie, cioè non era ancora accaduta la rivoluzione francese, però insomma c'erano i signorotti già in Sicilia. Ed è un'opera che insomma apparteneva ed è appartenuta ai principi Aliata di Villafranca, quindi vi lascio immaginare questa dimora che è parzialmente aperta al pubblico per visite guidate, ovviamente su prenotazione. E lì si svolgono anche dei matrimoni, ma non, cioè, voglio dire, non è che si svolgono dei matrimoni, cioè può andarci solo Dua Lipa o qualcuno che insomma ha queste potenzialità, voglio dire, no? Però è stato bello, perché questa location che ha ispirato Il Gatto Pardo un po' ha rimandato gli invitati proprio a ricordarsi di questo grande romanzo di Tomasi. Vabbè, allora noi continuiamo proprio con un suo brano, Hand of Anera di Dua Lipa, qui su Radio Puglia all'interno di Pomeriggio Nero.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
7: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

0: Ed è un'altra di quelle canzoni che mi ricorda sempre di rallentare. Questa di Karol G e Manu Chao si chiama Viajando por el mundo qui su Radio Puglia. Escucha me. No, adesso non c'entra nulla per... Adesso vado sullo... Cos'è, portoghese, spagnolo? Allora, veniamo a noi perché dobbiamo fare gli auguri ad Anna. Ciao Anna, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Anna, ben arrivata su Radio Puglia, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Mi hanno detto che hai già provato a indovinare chi potrebbe farti... chi è stato? Allora, quanti dini conosci nella tua vita?
1: Uso il solo uno, mio marito.
0: Un dino, cioè lavandino? No. No. Como dino?
1: No.
0: Aladino? Ne manco. Ma.
1: Aladino, sì.
0: Oppure contadino.
1: No, no,
0: e
1: no.
0: E allora il tuo marito Dino, dai, se non sono queste persone. Allora Dino ti fa tanti auguri per il tuo compleanno e te li facciamo pure noi, auguri. Come va?
1: Grazie a tutti.
0: Ma guarda, è veramente un piacere averti con noi e farti gli auguri più caldi, anche se voglio dire... Vorremmo dire più freschi. Farti gli auguri più freschi che si possano fare. Come stai trascorrendo questa giornata, Anna?
1: Come ogni giorno, come scuola, ogni giorno. Bambini, lavoro.
0: Di quante persone è composta la vostra bella famigliola?
1: Appena 5.
0: 5 persone, quindi, oh, 3 figli?
1: Sì,
0: quindi,
1: 3 figli.
0: E adesso come farai? Le scuole sono finite?
1: Ce ne possiamo.
0: Ce la fate, no? Quindi... Fuori,
1: certo,
0: il gruppo delle mamme, come va? Vi riposate anche dal gruppo delle mamme, voglio dire.
1: Anche, specialmente dal gruppo delle mamme.
0: Beh, è un bel lavoro il vostro, è un bel lavoro perché sì. Voglio dire, insomma, siete una famiglia numerosa. Insomma,
1: sì, però è gratificante, sì, è gratificante.
0: Immagino che non fai in tempo a svuotare una lavatrice che già ce n'è un'altra da...
1: Infatti ora stavo riempendo la lavatrice.
0: Vedi come vi conosco. E io lo so, siete così, le famiglie numerose sono così. E anche nel giorno del tuo compleanno devi riempire o svuotare una lavatrice. Ma Dino, che ne so, cosa farà oggi? Ti sorprenderà con un fiore, un panzerotto, con...
1: Non lo so, perché lui è sempre così, è tutto un'incognita.
0: Vedi, anche un pezzo di... Ma tu ti accontenti... A me sembra di capire che tu sei una che si accontenta di poco, cioè anche con una margherita,
1: sì,
0: un pezzo
1: sì.
0: di focaccia da mangiare insieme, no?
1: Meglio il pezzo di focaccia.
0: Vedi, io poi vado sul sicuro perché dicono che noi pugliesi, no, si parli sempre di pizza. Ma anche la focaccia è dalle nostre parti,
1: cioè,
0: è la focaccia.
1: Infatti.
0: Cara la mia Anna, tanti auguri da parte di tuo marito.
1: Grazie.
0: Dino e ovviamente
1: grazie.
0: Tutti quanti noi di Radio Puglia siamo con te a farti questo applauso rinfrescante, eccolo qua, va. Auguri Anna.
1: Grazie anche, ciao, grazie.
0: Ti auguro buon vento.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

giocare con i tranquillanti a qualcuno. Avete presente, no? Quando si deve catturare un animale per cercare poi di prestargli delle cure e si sparano questi, diciamo, queste freccette con del medicinale, più che altro del sonnifero, no? Che li addormenta. Ah, oh, quanti di noi vorrebbero farlo? Però mi sa che la legge, insomma, questo lo vieta, quindi non possiamo farlo. Vabbè, allora bisogna anche essere fortunati, come dice proprio, anzi, come dicono i Daft

0: c'era? Che c'era nel 1981, se la ricorda? The Human League, Don't You Want Me Baby, anzi semplicemente Don't You Want Me. Meravigliosi anni 80. Tra pochissimo, adesso andiamo in pubblicità, ma tra pochissimo vi parlerò di due gelati pagati 44 euro e vi darò anche una motivazione, anche alcuni pensieri direttamente dal web, perché una turista americana si è lamentata di aver pagato due gelati 44 euro. Mo, andiamo a vedere, è vero o la cosa mi puzza?
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

è pensare che io, insomma, mi ero fatto un'idea sul fatto che denunciare le cose sui social fosse un tipico comportamento italiano, dell'italiota medio, ma in realtà non è così. Perché anche chi proviene chi vive all'estero, ma chi proviene dall'estero soprattutto, utilizza i social è un malvezzo, devo dire, per denunciare cose accadute nella propria vita, no? Real time. È un malvezzo, devo dire, perché insomma siamo stati così un po' presi, ci siamo lasciati prendere la mano da questa situazione. Lo vediamo un po' ovunque, anche scrollando su all'interno dei nostri social, quando c'è da, diciamo così, portare alla luce un reato di qualsiasi dimensione, quindi, che ne so, denunciarlo per l'appunto, portare a conoscenza di un reato, siamo soliti scrivere un post sui social. Questo, come dicevo prima, insomma, può rientrare facilmente nella categoria malvezzo italiano, ma anche americano, perché è accaduto che due turisti, una coppia di turisti americani in visita a Roma, ha denunciato sui social un episodio che è diventato virale in brevissimo tempo. Allora, una sosta in una gelateria nei pressi di Piazza Navona si è infatti presto trasformata in una polemica. La coppia ha raccontato di aver ordinato due coppette di gelato, tra questi insomma c'erano tre gusti,

0: sessioni avessero, ecco, diciamo così, tra virgolette, un costo extra, ma in realtà pare che il ragazzo, insomma, l'ha detto alle comande, abbia lasciato intendere che fossero delle guarnizioni gratuite. Allora, cominciamo col dire che effettivamente se vieni in Italia, io non è che non ci voglia credere a questa situazione qua, però come vi dicevo prima, il fatto di denunciare un piccolo reato, un mal gesto di qualcuno, un abbandono di animali, un così sui social, già insomma un po' io tendo a screditarlo, perché voglio ricordarvi che ok, possiamo anche fare, diciamo, opzionare per questa scelta qui, quindi andare sui social, ma vi voglio ricordare anche che esistono degli organi preposti, quindi che ne so, esistono delle caserme, delle questure, esistono anche dei comandi di polizia locale o altro, ai quali si può tranquillamente andare, recarsi o chiamare e denunciare l'accaduto. Poi magari si può anche scegliere la strada dei social, ma rendere così, darlo subito in pasto ai social, ai leoni da tastiera, non è che mi pare poi così tanto cosa buona e giusta, anche perché, no, vai a vedere, questi due sono in Piazza Navona. Voglio ricordarvi che Piazza Navona a Roma è una delle location da sempre usata come set cinematografico, così per citarvene uno, anzi un paio, anzi qualcuno in più: Mangia, prega, ama nel 2010, Angeli e demoni, alcune scene sono state girate lì, Il talento di Mr. Ripley e poi Ieri, oggi, domani con il grande Marcello Mastroianni e l'affascinante Sofia Loren. Poi ti trovi in Piazza Navona, sicuramente te sfuggita la mano, nel senso che tu mo a noi stai dicendo sui social che due coppette di gelato ti sei presa, però probabilmente, che ne so, come dicono alcuni anche che hanno risposto, che hanno opinionato sotto il post di questi signori, magari ti sei preso anche, che ne so, hai aggiunto della panna, hai preso dei macaron, dei pasticcini, hai preso qualcosa da bere e poi ti è sfuggita la mano. È ovvio che il conto arriva subito a 44 euro, no? E poi vieni a raccontare che magari la storia è così, poi che ne so, magari è anche vero, ma magari no. Però poi ci crediamo un po' tutti, no? E se in Piazza Navona, se ti lasci sfuggire la mano, la cosa che devi fare è controllare i prezzi prima di tutto, perché anche a me è capitato di trovarmi in una zona di Roma e di aver preso un cappuccino e di averlo pagato 13 euro. Colpa mia, mi ero messo già in ginocchio sui ceci perché chiaramente non avevo controllato prima. Ma attenzione, se ti trovi in Piazza Navona, controlla, è il minimus, no? Cioè, è proprio una condizio sine qua non quella che devi fare, cioè quella di controllare i prezzi. Vabbè, subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Prossime ore di bel tempo su Puglia e Basilicata con poche novità, avremo quindi alta pressione per diversi giorni con l'anticiclone rinforzo e soprattutto temperature in aumento comprese tra i 27 e i 30 gradi anche per i prossimi giorni, localmente superiori tra i 32 e i 33 gradi su Foggiano, Tarantino e Materano. Proseguiranno quindi giornate all'insegna del bel tempo con al più locale variabilità nelle aree interne. Tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.

0: mondo, vi invito come al solito, visto che siamo in quasi in chiusura, manca un quarto d'ora al termine di questo programma che si chiama Pomeriggio Nair, vi invito a tirare fuori i pantaloni a zampa di elefante, perché al rientro della pubblicità in diretta saremo con la nostra rubrica Novantology, la rubrica che ripercorre gli anni 90 con i brani più iconici, quelli che sicuramente vi ricorderete e abbiamo ballato tutti. Vi aspetto qui.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
0: Siete pronti? Vi va di trascorrere 10 minuti insieme a me? Vi riporto negli anni 90 attraverso la rubrica Novantology. Andiamo a ballare i brani che ci hanno fatto veramente divertire. Oggi il Novantology lo iniziamo così.

questa canzone non c'è uno pseudonimo, cioè Aladino, ma dietro Aladino c'è un gruppo di DJ, che effettivamente non era un singolo cantante, ma era un noto progetto musicale italiano, no? Di Eurodance italiana, attivo principalmente negli anni 90 e poi insomma scioltosi alla soglia degli anni 2000. Il celebre brano a cui stiamo facendo riferimento in questo istante si chiama Make It Right Now ed è stato il loro singolo d'esordio, pubblicato, pensate un po', nell'estate del 1993. Fu un grandissimo successo nei club e nelle classifiche dance dell'epoca, raggiunse i massimi livelli. Questo faceva parte di uno di quei pezzi iconici, fa parte ancora oggi di quei pezzi iconici che ci ricordano gli anni 90. Ma attenzione, perché gli anni 90 noi ce li ricordiamo anche grazie ad un altro pezzo. Per questo pezzo qui vi invito non solo ad indossare i pantaloni a zampa di elefante, ma anche a prendere un travel gum, perché l'inizio di questo pezzo mi ricorda un po' le montagne russe. Eccolo qua. Non so perché mi tocca lo stomaco.

Esattamente come per Aladino e altri nomi altisonanti dell'epoca, i Diddley Sins, che sono quelli che state ascoltando in questo istante, non erano una vera e propria band, ma una, diciamo così, un celebre progetto in studio musica Eurodance, Italodance italiano, nati neanche loro nei primi anni 90. Poi il progetto faceva capo alla galassia della Time Records, una delle etichette discografiche bresciane che letteralmente hanno riscritto la storia della dance mondiale. Questo pezzo qui, cantato dai Diddley Sins, praticamente si facevano chiamare così in italiano i peccati mortali, cantavano We are going on down, cioè stiamo andando giù, e questo verso che state ascoltando un po' il mal di mare te lo faceva venire, perché sbeffeggiava probabilmente l'andare su delle giostre e il venire giù vorticosamente, quindi lo stomaco, oh, ci voleva il travel gum, no? Non sono mai riuscito ad ascoltarla fino alla fine, non ce la faccio. E qui ritorna Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, non ce la faccio. Troppi ricordi. E a proposito di ricordi, attenzione, perché in quegli anni lì c'erano anche loro.

0: dei Diddle Sins, dove non c'era un gruppo dietro, ma c'era un progetto di DJ. Qui invece ci sono i Datura, si chiama Devotion. E loro sono stati uno dei gruppi più importanti, direi innovativi, e di successo proprio di questa scena musicale dance tecno italiana, proprio degli anni 90. Loro nacquero a Bologna come progetto musicale nel 1991 e questo pezzo, Devotion, ne è la conferma. Loro si sono ispirati, ve l'ho già detto e raccontato, il loro nome, Datura, deriva da questa pianta allucinogena che si chiama lo stramonium. Anche qui in Puglia, quando vogliamo dire qualcosa di brutto a qualcuno, diciamo lo stramonium di tuo zio, no?
1: È vero.
0: Invece lo stramonium è una pianta allucinogena utilizzata dagli sciamani in alcune tribù indiane per raggiungere, per viaggiare, va, diciamo, per raggiungere il nirvana. Si viaggiava. E quindi i Datura si sono ispirati appunto allo stramonium e, respirando questo stramonium, hanno fatto tanti successi, tra i quali anche Devotion, 1991. Bene, è arrivato il momento di chiudere la rubrica Novantology. Abbiamo ripercorso tre grandi brani iconici degli anni 90 che ci hanno fatto veramente ballare, ci hanno riportato proprio in quegli anni lì. E se noi, voglio dire, di Radio Puglia ci siamo riusciti anche solo per un istante, beh, è un grandissimo successo. Siamo in chiusura, voglio ringraziare tutti quanti voi, vi saluto e soprattutto vi ricordo di rimanere in campana perché ritorniamo sia con Pomeriggio Nero che con Novantology.

tardi alle 20 ascolteremo il podio della ranking song. Ma si legge porno. Questa è la diretta dell'appuntamento di venerdì di ogni settimana, ranking song. Porno.

Siamo alla 17ª posizione occupata da Bresh, da Dio. Adesso c'è una canzone di cui io vado pochissimo pazzo.

benissimo questa. Va benissimo questa. Allora, si fanno chiamare così: Veri e Sasi. Questa voce la conosci, ma è la decrescenza, decrescenza, la, quella che è i Canozzi. Cioccolata. Questa canzone è alla 16ª posizione, molto ma molto trasmessa durante la mattinata, mentre si lavora, perché dà dispensieratezza. Pertanto, se vorresti ascoltarla per intero, la canzone di prima, perché non andate per intero, puoi sintonizzarti o collegarti attraverso internet su Radio Puglia durante il primo mattino.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: Scegli il materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Si continua. Numero 15, Le ragazze di Clara e San Giovanni. Poi numero 13, Partenope, new entry di questa settimana con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: 11.
1: E adesso è l'ora, il momento di ascoltare la numero 11 di Gaia, Bossa Nostra.
2: Grazie, Anna.
1: Dovere.
2: Non sono capace a farlo. No, no.

0: chiesi da Danny
1: e Anna. E allora Danny, io posso essere un po' curiosa? Posso?
0: Sì.
1: Perché io non ce la faccio ad aspettare di conoscere tutte e 10 le canzoni rimanenti.
0: Giustamente,
1: ad aspettare tutto sto tempo. Perché non me le dici? Che dici?
0: È giusto. Fare? La curiosità è donna.
1: È donna.
0: Allora andiamo avanti.
1: Dai.
0: Vi seguo.
1: Vai.
0: Sono d'accordo con te. E allora facciamo così. Vi elenco tutte le tracce fino alla prima.
1: Va
0: subito,
1: bene,
0: così
1: grazie.
0: Così
1: no, ma sei magnifico.
0: Rimarrò comunque dietro le quinte. Allora, primo posto. Partiamo proprio dal primo posto.
1: The first.
0: Buon vento.
1: Ah.
0: New entry al prima volta.
1: Perché ci sono io.
0: Prima volta al primo posto, Buon vento di Jovanotti e Alfa. Poi c'è al secondo posto una canzone che non si può dire.
1: Come non si può dire?
0: Fammelo dire.
1: E dilla.
0: Cioè, non è che devi avere ragione sempre tu.
1: Vai,
0: okay.
1: Dicela.
0: No, lo dico tu. Intanto ascoltiamo La testa gira, che
1: di Fred De Palma, Anita e Miss Dilla.

0: Kikiriki!
1: La festa è qui!
2: Sì, al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
1: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasypharma.com.
8: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: pietra per me.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Giovedì 11 giugno, ore 19, Giovanna Botteri. Ore 21, PIF.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
5: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno ore 20:30 Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
0: L'economia.
1: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Prossime ore di bel tempo su Puglia e Basilicata con poche novità, avremo quindi alta pressione per diversi giorni con l'anticiclone rinforzo e soprattutto temperature in aumento comprese tra i 27 e i 30 gradi anche per i prossimi giorni, localmente superiori tra i 32 e i 33 gradi su Foggiano, Tarantino e Materano. Proseguiranno quindi giornata all'insegna del bel tempo con al più locale variabilità nelle aree interne. Tutto, maggiori dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 24 14. Scopri di più su metalgm.it.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Sire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: la pietra per me.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi 6.

0: Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

la canti, la balli, la ricordi. Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38

0: di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale. Segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 101-104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani. 1, 2, 4.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
2: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
1: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
3: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossime ore di bel tempo su Puglia e Basilicata con poche novità, avremo quindi alta pressione per diversi giorni con l'anticiclone rinforzo e soprattutto temperature in aumento, comprese tra i 27 e i 30 gradi anche per i prossimi giorni, localmente superiori tra i 32 e i 33 gradi su Foggiano, Tarantino e Materano. Proseguiranno quindi giornata all'insegna del bel tempo con al più locale variabilità nelle aree interne. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ti svegli col mal di schiena?

0: Sarà so che vuoi tu.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
3: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ignazia, all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.
1: Ai.

0: sentirti mai più.
1: Radio Puglia.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò.

18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

Certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, no, sei a con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: La canti, la balli, la ricordi.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

tasca e qualcuno guardò i suoi strani vestiti. Appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia.

se puoi,

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.